0: Amici, certo. Se voglio. Qualche vita così.
1: Security for contact with 726 Area 12.